0: sul fatto.
1: Non è modo di impedirlo.
0: Non è.
1: Io solo addio.
0: L'infelici non hanno coraggio di vedermi, ma se voglio bramare.

0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose.
1: A prince.

l'homme di fedeltà, di fedeltà, di fedeltà. Ma più il vento d'un cicinato, insipetato, cade le fa, cade le fa, cade le fa. Non ti contelle brutte, son sodi quasi tutte,

saggio di conservarti al sogno. Se pur non disdegni, io ti prometto darti stinto al superbo, al reggio piede, di tanto bravo.